0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano. O Mesere Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Teddy Rino, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

Roberto Murolo. A prima innamorata.

Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Alberto Berri, preti

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano, canta con me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Angela Luce. Maggio, sei tu.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa, Napoli can humore.

Poi pure steracamme, visto che agnore è una lacrima d'amore, a gioia di indalluocca me può leggere, eppure in da stu cuore, tu vuoi sapere che ne

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si appiana, ma nessuna in giardino.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il forte, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia e Piccinella, ma cacce capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Innamorata mia.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei azzumpare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla, vado a mangiasse vasa pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 4 e un minuto. Gloria Christian. Cerasella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Alberto Berri, a musica do mar.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, metra sudor in do cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue in dall'occhio, fammi tremmene di nocchi che non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non m'abbasta, ma c'è una

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gilda Mignonette, Serenate in A Femmina.

Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Vorrei sapere che

la luce mia va presentate i monus accessive na curgite. Ma questi male frigide non si deve parita sotto venito zucchero e a coppa marsita, ma i tanti che ha già avuta e tanto

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di Gavlis, di Gavlis. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

una sfogliatella di caflisse, di caflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo.

0: tutti la sfoglia della dico visse, dico visse, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa, cioccolatina mia. Una sfogliatella di capisce, di capisce, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bambino, sei giocosa come un bambino, cazzi scusa, cioccolatina mia.
1: Ilona Tucodi, non mi scetà.

0: Arturo Gigliati, Ciceronella.
1: Cicerinella teneva una loba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano 10 uccelli, che sarà l'ove Cicerinella.

ceronella teneva. Si ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O combara teneva una serra, chi sarò, gambe e ci ceronella.

C'era nero da neve, non ciuccia, e l'era fatto un bello cappuccio. Non pareva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia e c'era

Ciceronello, temevo. Ciceronella asceva la mattina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una rindavo nella, getto sotto a Ciceronello.

Serenello teneva una vacca, il drago deve passare l'andacca. Oh madonna, quando era bello, nell'andacchetti c'era

0: Ci c'erano da leva, stivato, 15 figli annunziati. Vera fatto quando era sudella, mannaggia la mia cicerarella. Cicerarella mia, cicerarella, cicerarella mia, cicerarella.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Alberto Berri, A testa ruta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: La gradisca, Maria Canaria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Lello di Domenico. Napulo canumor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ferdinando Rubino. Canzone vesuviana.

dai garofa de schiavura, viene giardiniera sa primavera, l'autunno mi si vigna me nell'ore, c'è canna

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette. Tutti

Gennaro Amato. Ushumec.

0: ma tutti i filosofi vengono a cungere scarpa a dove chi viene, chi state, chi esce o bisognista a me ci mi cresta. A ieri venite una figliola, insomma, ha cungiato questi scarpa, ormai, insomma, quando è provato si convierte, appena che già tanto una figlia, sentite, ma tanto, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e ci potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati e già elettrici, e ci ha fatto, noi lì, che bella stanza pure la ragazza, più tardi viene una vecchia che te ne ha crustato il candore, e te ne una figlia che ne fa fuori, insomma, ma ti mi pare che attacca questi scarpe, alright, insomma io ero che mensurato, signor sì, se la marita, eppure ci staria una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare, io le ricetta, faccio tutto quello che cagava, voglio vedere, che allora appena sento che questo mi dice, insomma eccomi, non me ne si dà donato che sono proprio io, che può essere accesa, e io mi sposavo non si imbatta, senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino, e sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto, più me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. Alright, saluate le scarpine e mi su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio! E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha già buona allargata, sa mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasta con me, e poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giuseppe Di Stefano. Mandolinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

No, non è vita. Senza l'amore, e cosa fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: si fesse. Si non fa, si non fa, si non fa, ma te na butta, na butta, na busse, te na busse che ciccia formaggio, non te no coraggio, nemmeni parla.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Raffaella De Simone. Apri in man-

0: Mimmo di Francia, mi chiamo amore.
1: Stanotte, sto cielo e sto mare,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
4: Gastone Limarilli, Burria.

0: buonanotte Marisha.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Alberto Berri, padrona do mare.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Gilda Mignonette. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge, rovesce e temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginelle.

Sí.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse dire quello che cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu cosa stai a sentra, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Toto. Cora analfabeta.

0: rende più.
1: Armando Gil, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Franchi, Funiculì Funiculà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, sentiamo Barbara Salandri.
3: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive, stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
2: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
5: Nino D'Angelo, notte.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Egisto Sarnelli, Commu Zucchero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, Au vol et des pinèdes.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime Napoletane.

Amor, jamás.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano, N'accordin fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 9 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Achille Togliani, tu si tutta per me.

Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillac.
1: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

bocca a bocca han già portato allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

Tramonta luna l'ombra rossa e chiara, ve cade l'umo din dall'acqua scura, lontana cacche voce piscato.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Scugnizze, a città, Ebule Scenella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ti voglio ben assai.
2: Gilda Mignonette.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinò, quando partisse stane mi piagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ebe De Paulis, coro forastiere.

0: buona permanenza.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Tra le possibili cause anche le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal. Erano tutti esperti e appassionati di subacquea e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili, i servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Trump ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Maria Paris. Ataz e caffè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Gloria Christian. Desideria e sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra o Arracina.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito, ganna te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora le tese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Padella che stava deposta, la chiamai e fa

visto te sante dalose, te palai e rai e petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzza mazzune, stella, luzza e sturione, merluzza, ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie, renghe,

0: va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Mach.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, Benedictum is aust.
2: Quando vedo metà aust, tutto me si faccia pensa, e carrota senza

fanarista, fanarista, fanarista, fanarista metausta. Mi tengo da tutto di te, a me mi piace le tue femmine capomane. Quando vengo metausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no è fatusta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: Mariangela d'abbraccio, arumba di scugnizze.
1: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 11. In punto.
1: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini, Napoli.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico o davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però per la bocca del grande Claudio Villa vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sina malatia.
2: Lina Sastri torna a Surrient.

0: buonanotte Marisha.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Lina Resal, Ros Miezi Ros.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Olimpia lucente, come facette mamma.

0: faivanina mossa, poi bocca rossa che sfizie de vasà. Si na pupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà, ah, e che bontà, ah, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Alberto Berri, Paisiello.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

マシタジャバサミサタンディガガクミアリセルグマジャパio so all'antic in un mavec mi sa che stari e scemon fu che bella flemma chi mangia gomma chi fa salute e niente più all'otta sera ma basso scura tu i tre

0: Ca certi voto penso che avuto sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca avuto sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge, rovesce e temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
5: Vittorio De Sica. Napoli che non muore.

Poi tu la sera cada braccia Napolo, tu la guardata tua. E vai tu vanta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

taglia un paradiso e taglia paglia quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero,

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che tu dirla che sta. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lontana.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia, la protezione civile ha diramato per oggi una allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Valentina Stella, prezzetella a Capera.

0: correvano nuboche e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi babimma salutato.
1: Sui topozzi.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nuccia Bongiovanni, Serenatella Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Ugo Calise, Accarezzami.

settimana vanno date, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccia a me, sotto a sto cielo.

faci cordatul, te băcată, strânge-te-n bracea mea. Sotastucie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
4: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
1: Dici sta stata chienda figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienda te quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non dici sta chi sto cuore sta attendendo per l'amore che d'aprile a forno va? Buona gente, oh Gunde Maria Rose, chi stucca, chi stucca, chi stucca.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
3: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai un oso mocco, triamo un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vieni a ca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, figliato, va.
1: Roberto Murolo, Vierne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Tito Schipa, Surdate.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Naseri Maggia.

appena tu poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

tu poco stracco. Ma uccella freddignosa, aspetta che esce.

0: era tuo poco stracquo.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Santino Tedone Pippo Caruso, Lazzarella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump illustra gli esiti della sua cruciale missione in Cina. Tra i dossier più complessi quello di Taiwan ne abbiamo parlato a lungo, ha detto. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica, riapertura di Hormuz, la comune posizione di Xi Jinping e Trump. In corso nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Già recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne, si cercano gli altri quattro. Difficili le condizioni meteomarine. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto del 35enne Bakary Sako, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante, ha confessato. Il giovane ha detto di aver agito per paura di un'aggressione. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia che vedranno impegnati Luciano Dardi e Yannick Sinner alle 15:30 di fronte l'italo-argentino e il norvegese Ruud, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Mimì Ferrari, Oh Yes.
5: Oh yes, oui, ia, furastiera che si sparcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli? Sul profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, non muore, giore, giore, giore, giore. E la luna che

non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e non mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: È di Napoli. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina l'amara, cecerenella.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

capricci no amor. Por un vaso fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è.

capriccio no p'amore, un po' nuva se può cardente.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante del Mali, Bakary Sako, ha confessato: temevo un'aggressione contro i miei amici, ha detto. Sei componenti del branco fermati. Condizioni meteo marine difficili per le operazioni di recupero nelle acque delle Maldive dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi. Sull'accaduto ora indaga anche la Procura di Roma, nella stessa spedizione altri 20 italiani. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali ma senza progressi significativi. Molti nodi irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamane l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime dei pesantissimi bombardamenti di ieri su Kiev. Attesi 20.000 spettatori stasera al San Nicola per lo spareggio d'andata dei play-out di tra il Bari e il Südtirol. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Suona Raiera. Scetata.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mirna Doris, Ninì Tirabusciò.

Fai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te sotto a stu-

0: mostungam croce.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Totò, Carmè.
3: Pura stanna primavera, metta su rindo cuore, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vede una figliola, muovo sangue, rindo all'occhio,

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuni Russo. A più bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Licia Ravoli, o Tiramola.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante del Mali, Bakary Sako, ha confessato: temevo un'aggressione contro i miei amici, ha detto. Sei componenti del branco fermati. Condizioni meteo-marine difficili per le operazioni di recupero nelle acque delle Maldive dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi. Sull'accaduto ora indaga anche la Procura di Roma, nella stessa spedizione altri 20 italiani. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali ma senza progressi significativi. Molti nodi irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamane l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime dei pesantissimi bombardamenti di ieri su Kiev. Attesi 20.000 spettatori stasera al San Nicola per lo spareggio d'andata dei play-out di tra il Bari e il Südtirol. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Mirna Doris, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giula De Palma, come imparata a fa'?

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo e Mia Martini, te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Vittorio Gricolo, O paese do sul.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina Lamara e Pasqualillo.
2: Dringate, ndra.
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
4: Gelata stagiona.
3: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
4: Sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
4: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa.

0: presto, nu giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelle tadilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: la pura l'unne cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capura non è cosa,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Claudio Villa, Ita Vurria Vasà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro, difficili le condizioni meteomarine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi illegali. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nation League. A Biella le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia, stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Carola, canzone appassionata.

Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Lello Olmo. Malizius L.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: partirà. Con voce tosta da stovile, bocca da arrivare.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Concetta Barra. U carro rimbo-

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Sœur Marie.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo De Muro Lomanto, O solo mia.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

Ma si taccia va sa, mi sa tanta cagà, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riesce ma m'fu. Che bella flemma, chi mangia la gomma, chi fa

0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma che fa questo sì?
2: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, Num Shatà.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri, Troppo innamorato.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forza vuoi forre.

Gli guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di riscausa, notte e giorno.

0: sta so dieta, a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre. Ma l'Italia, la che fa, porta loca civiltà. Coppo di si accusimilla, coppo lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, e la sì. Chi ma governa, e non che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stombo vuoi correre, fatti!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mirna Doris, a città e Bulisnella.

mo te porta a Margellina, sempre che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana. Piscatori Pusillga.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Renato Raschel, tu voglio bene.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La morte dei cinque nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
3: Sospesa a causa del maltempo, la ricerca dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri tre connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
2: Toni Cordiali. Ma molti nodi risolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, in rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano D'Arde, rigiunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Francesco Albanese, non ha

0: ma Franco sa, iam vaio. Passammo ci redimmo, si lo potimmo fa. Noi mangia canuscimmo, iam a Franco sa. Noi mangia canuscimmo, iam a Franco sa. Voilà!
1: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà instabile con piogge e rovesci a carattere sparso, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Non mancheranno delle schiarite al sud e sul medio Adriatico, da segnalare però i venti che soffieranno sostenuti. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto continuerà ad essere instabile, ma questa volta al centro-sud, con fenomeni anche di forte intensità. Miglioramento del tempo tra le regioni di nord-ovest e la Sardegna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
4: Gilda Mignonette. O paese do sola.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, Ima ricordi Napoli.

che nata bocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Roma.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

che tu c'hai. Finire te l'ha fatto, tradimento.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 21 e 2 minuti. Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fred Bongusto. Tu sei una cosa grande,

cose che mi fanno murare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere una cosa da te.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Fonola Band. Naseri Maggio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dusolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana, te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa. Coro ingrato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 22 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure, perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bach, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo, ma chi ha composto a Butterfly?

0: Tovizzi e San Gennaro ci mise a Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè. Tiri baci e mediane, vabbù. Punizione e rigore, però mettire tutto a me. Mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio. Ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte. Io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta. Ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì. Ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e tallo, e tallo. Oh, Cuzziello è diventata tallo. Ecco, ebba.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Toni Astarita. Portata la stil rosa,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: che non è tango. Pare lo tiempo bong bong. Quando t'accosti ti respingo, ma fai nu passa sa più lungo. Niente con niente ti trattengo. Siente, fa che la capo, mi piaci ne voglio.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giuseppe Di Stefano. Dici d'incillo voi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angela Luce. Fresca, fresca.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fonola Band. A tazzi caffè.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa. Serenata sul Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Nino Fiore, l'Art Rousseau.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. È mezzanotte e un minuto. Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Murolo. Agata.
2: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fuma. Non c'è vic e non mi accatte lente per

sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, poi si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il custodore, non lo posso arrevotare, l'ha già troppo arrevotato, vi consiglio dove sta Agata.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva parte della tutte sere insieme a me.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

La giudizia cuscì signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Domenico Modugno, resta con me.

0: Pria Rosa, Frasca Nova.
1: Si m'ha appiccicata, è sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono

e fatto chiacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo, vanno in stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo, con me è una potrua, che t'arraggia e cazzo.

chiudo. E un po' cagnamo a frasca. Io vengo pronto, innamorata frisca. Ven a parlare con mamma, o io ne pasca. E cadu volte spazi, te capisco, voglio. Filo ritto, casino tu appusca. Ne va sapere, qualche buon guida. I tuo figlio l'angolo, voglio in stella la scarta. Tu sparisce, t'ammalisce, un menne una potrua.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Miranda Martino, Nini Tirabuscio.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 16 maggio. È l'una. È 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento. Adriana Martino e Ricci. L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Nasere maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Floriana. Carciofola.
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

아까배는 화내도 빠르빠듯 야동남의 백부름나 랜말로 제가 화사마린 거니까 헷갈리게 해도 헛두시가 서서 싸워

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Miranda Martino e Spingole francese.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 maggio. Sono le ore 2. In punto. Franco Ricci. Santa Lucia.